Aluma bele sigi. Elumana ngoma bele beribisi. Okoro vile. Maka dema bisi metimani. Nga biso chima chuhia. Anyura meni.

0: Experience the world in Adelaide with 5EBI.
1: 103.1 FM.
2: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
3: Uno sponsor di questa stazione.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: 5EBI. Hear a world of difference.
6: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, keeping the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBI FM, Monday from 2 p.m. Deutschland Aktuell with Dieter and Ziggy, Tuesday at 4 p.m. Das Heute Journal with Monika, Wednesday 3 p.m. Der Kulturspiegel with Sabine, Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine, and every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Ziggy and Dieter. German Voice SA proudly broadcasts 5 days a week on 5EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
7: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 8 o'clock. So join us now for some music from Bosnia.